0: La dosis de música exacta. Te la ponemos.
1: En todas partes.
0: Ponte. Exa FM
2: 100.3.
3: Te ne vai come non fosse niente. Come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente. Più niente di me.

0: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3 613.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente, più niente di me.

0: tengo.
1: Somos pura vitamina.
2: En todas partes.
1: Ponte. Ponte. Exa FM.
3: 100.3. 523.
4: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.